0: Masicilia ke ya San Paul. O di ma PC FM ya le khotlala ga sola hantatai. O thewa hantle avane Lesotho Hotel and Casino. Sicilia Masicilia a Holy Cross. O di ma PC FM. Homonati ibilo ya thabisa homonati ke thabo fela Masicilia ke a Holy Cross
1: bana hui tsi tsamo sa patlo wa tlolo o tlotselefu o swabisi tsa satana di ri gatsa hai a le go ekola na modimo wa bona ala.

a re bineleng a morena ma Sicilia ke a Holy Cross re ke teke mathele ka lebelo le potlakileng ke teke mathele ka mane ka mohlakeng ma Sicilia tswere di alla mohlakeng hodima PCFM.

re ba ha o morena ka lebitso lena re tla lwana senna re leleke dira nkgono tshweu a le hantate molo.

ke la bohlano la bohlano ke la shimele metso emene kgwedi yona ke ya borrubedi selemo ke sa ketse pedi mashime amabedi ka metso e tsheletseng re di tsantle o di mamatsatsi a magolo amabedi mashime amabedi ka metso e tsheletseng ke bopaki ba hore o itsaletse fela matsatsi yane a legolo mashume a mararo ka metso e robileng a monno o le mong a thinyane thuto yona ke ya kapabeke ke ya mashume a mararo ka metso e tsheletseng ha thuto ya letsatsi lena e le ya ketetse pedi e sale ke fihlile hantata ke sebeletsa thuto ke sebeletsa PCFM enano le monna tele bititsweng fela selemela morning drive show le mo e4 ona ke wa bana ba gwa ya re tse ditseng ya thapelo gore kopanya le mogana modimo jalo ka ha ile thapelo se notlolo sa le godimo thapelo bulibuli bulane ka qetella thapelo ya ka ka o bua dipuo tse monnate ka re fela amen alleluia amen alleluia kae ka pa kae masale neng ka paninga mechicha thapelo ya morena mme mamopi ramabitsa thapelo ya modimo mme alice magomo amen alleluia benji benji amen alleluia nkhono matshepo amen alleluia nkhono wa mafahla kae ka pa kae morena matshepo ntori eng ka paneng mme matukelo musuhli thapelo ya morena siabata thapelo ya modimo makret marabe senqunile awismogo nka uta sono kaya ragadi ntuminga matete ka thapelo ntate le hloka amena ntate tshepanga mahlo ke a phela morena nkwane na mthanda so mme marorisa nga mokatse amen mme marethabile polao amen mahoba

Setswalle se fedile bashanyana. Setswalle se fedile. Kena. Kena.

e so ke pela lape. Ke ntwe ka jang ha ka le heso. Banna di hogo di bete go na le lebatha, ka pala batha le bete go na le di hogo. Ba ne di hogo di ka tloa tsa go gopa wa wela ngwanaka.

0: ma se u ko tera na muni taban anta dai kuno bon de kwi we
1: kuma
2: yabo se ah se ah
1: ah o le di ma choba gona di ma choba
3: PCFM your pulse our beat.

ha go dumedisa mo mamedi wa PCFM ke metsotso e mmedi re foraletse wa raena ya le shumene metsotso mmedi ke le bojwa le kgaitsedi ya ka rilo mogabudi ya bile nwana o tloa horeng ya borobong fela horeng ena le shumene metsotso mmedi ka jeno ke la le shumene metsotso mmene go di kiona ya phato selmo ke sona saketetse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng o dimediswa ke wa hawa ka mehla tla di makutle hopola re le mogabodi o nkile di thapo tsena ho hla le form 2 tsi ka lenana o la thameso tla ho reng yana ya botshelela o fihlela ho reng ya borobong mamamedi ha re be mmoho utlona ro tshwaretse difeng jalo ka harilo a se a bontsitse.

0: Allora, PCFM, che mi sono su, se l'esempio di loro niente, ma io portano un zone di Net Bank Money Show, quando PCFM, loro niente, portano come loro le fanno già la PCFM, ma vedi, a cosa per l'UNH, che vanno meno ore, e lo altro ore, e vanno solo ore, e nam, o mucciaring, non è che non torno di gemmo, se non torno di ore, come sono. Ke ba ke tlhoba jalo kolo ya ditogo tsaka ke bana mo e leng gore monyetla o se o ntse o le teng mamedi re ka bona gore ra o thusa gore o reke kolo ya ditogo tsago with a 0% deposit mane mo e leng gore ga ka lebelela deposit tsa letho o ka fumana kolo ya gago ebe ga wantsha la le sente mongamedi wa PCFM jale ke etse mo le motlhe o tlo bona gore nae taba tsago di tsamaya ka mokgwa mofuta ofeng ntle le mone mamedi wa PCFM o ka tama le volo le tla lekala lefe kapa lefeng la banka e tala o tshwere jalo ditokomane tsa gago o tshwere jalo bopaki ba gore fela wa sebetsa o tla bona gore o ba mmoja o ba thala ga re feta he le wena go na le taba e nngwe ileng ya re tshwenya ka nako e telele mamedi mane mo ekeitseng wena rona mmogo le bane ba Vodacom Financial Services re ile ra ikeletsa gore re ke re be ngatana nngwe re ke re sebetse ke bana hema bidwa PCFM ra bona gore ka nnete tle batho ba ngata ba tsamaya batho ba sokola ba bang motho tla ba hula ka thatanyana e mong huli ndo tsa tsamaya hantle jwale ga re nneng butsi wa la chalet ha butsi ya batla chalet ha gone gore antsa chalet hantle bane go tla botho float teng float ha iyo eng ha iyo mamedi ya ba ga ikopanya hem re ba ntho elengwe ke bana melong gore ri la ga re fela o soka gone ho ntsa jalo tšhelete ya gago ya Vodacom mpesa ka gare go account ya banka gago so ka kgona gore mamedi wa PCFM o kene jalo ka gare go banka e tala o ntse jalo tšhelete e ka bang dikete tse tlhano go ya godimo mme here's a trick o ka boela gape-gape mamedi wa tshela jalo dikete tse tlhano go ya godimo jale go tswa fela ka gona ebe wena o lo etsang ka moo ka bankeng o ka kgona gore o ntse le ona o tsela tšhelete ya gago empa the tricky part ke go fela kapo taba e lokelang gore o ele tlhoko mamedi wa PCFM ke yane e leng gore o tshela jalo diranta tse dikete tse tlhano go ya godimo kapo o ntshe jalo diranta tse dikete tse tlhano go ya godimo mamedi wa PCFM ga o le tsena gare ya mabenkeleng ge ntano o tswela pele gatlha.
1: Hello ntate.
2: Hela go dumela ngwana ke ke tla go romelela mpisa
1: moo. Okay ntate, ka ga shopong godimo mo e sale go kwalwa ke tla branching ba Netbank ke lo ntsha teng.
2: Eba ngwana ore o lo ntsha mpisa bankeng ya Netbank?
1: Yes ntate, go jalo mang kapa mang o sa ka ntsha kapa go romela mpisa go tlwa ka 5000 maluti makaleng a Netbank.
2: Ai, o bohlokwa go gema le dinako he tshebeletso batho. Se ke tla Netbank he ke lo inwesa ka nkgo.
3: Le wena ke nako ya go gema le dinako. Etela lekala le haufi la Netbank Lesotho. Netbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa eba ka taba. Ho na le melawana le dipehelo. Netbank, see money differently.
4: Untse o mametse Netbank Money Show. See money differently.

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Maserumo. Mokete o tla natifiswa ke di DJ tsa rona.

0: tswela pele ho mokete o moholo. Ha Katie e tla ba 100 malu. O ka fumana ditekete ofising tsa PCFM Vani Lesotho le Shaisha. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tekete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 part bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Hey. Wow, tla tlabe di bua strong. Ba me di ke metsetse le shemela mse mhlalo ka mora hora ya bo. Eh? Wow. Ya bo super. Ke ba lo di tsa o qetela tsa letsatsi ke tebello jadi.

Mamedi a ke re se ba fela boemo ba ne ba mashimo a mane re le ga hula jalo di tshepe LRX ya ka setla tswe se beditse mamelo PCFM di beke di robe di beke 15 tso la boemo ba popedi boemo ba mashimo a mara le metse re bonga hula jalo shali popi like that le ona setla tswa ya ena le di beke tse robe di beke 15 tso la boemo ba mashimo a mara le metse me hlano mashimo a mara le metse robe di ga hula jalo ntate stana third floor di beke di pedi di beke 15 tso la boemo ba mashimo a mane Mashu mara rolo mese sipile ga khule jalo Beyonce morning Jude beke dipedi beke 15 ditso ba emba mashu mara rolo mese robong Mashu mara rolo mese seletseng ga khule jalo ditshepe ela ga re natala dibeke dipedi beke 15 ditso ba emba mashu mara rolo mese robedi Mashu mara rolo mese metlano ga khule jalo Davido tell everybody dibeke ditago beke 15 ditso ba emba mashu mara rolo mese sipile Mora na sway o tla jalo mo mba mashu mara le metse me ne bitse fela ke o shela di beke di tharo beke 15 di tsela bo e mba mashu me a mararo le metse e tsheletseng mashu mara le metse mararo ka hwile jalo Tyler that girl di beke di tharo beke 15 di tsela bo e mba mashu me a mararo le metse e me ne Sasa hule jelo Calvin Fallow. We mumba mashamba rarule metse medi. Everybody wanna be in love. Dibeke dine. Beke 15 ni tolo mumba mashume amararo le metse emiraro. PCFM 92.8 ya jelo 104.3 MHz. Rasa ka otloha re le ka kwano ka Avane Lesotho Hotel and Casino. It's PCFM your pulse our beat. Tsa malena le bohantiko aka mabombom ke mabom zaki la botlano mamelo PCFM ntsometse handle the PCFM event top 40 hits countdown raman ho re nya le show me

ba mang ba ba shema mapedi ba mela PDS FM LPC FM ri la ga hule jello Black Keys Pride di beke di tseletse beke 15 di tsolo bo emba mashema mapedi le motso le mong mo emba re shema metse re bonga hule jello the big hash company di beke di tseletse beke 15 di tsolo mashema nga mapedi bo emba re shema metse re bedi Tyler she did it again bo emba beke di supile beke 15 di tsolo bo emba le shema metse re bom bo emba le shema metse supile nga hule jello the kid Leroy condemn beke di supile beke 15 di tsolo bo emba le shema metse re bedi bo emba le shema metse tseletse nga hule jello Chris Brown ka obvious di beke di supile beke 15 di tsolo bo emba le shema metse supileng bo emba le shema metse mhlano ra hule jello Nomfundo mo u mathandana di beke di shema metse miraro beke 15 di tsolo bo emba le shema metse tseletse maiza Rhythm of Love. Okay. Di beke di supile, beke 15 di tsolo bo emba le shema metse mehlano. Le shema metse mine, Maiza. Janelle Monáe, ka yoga. Na di beke di supile, beke 15 di tsolo bo emba ba. Le shema metse mine. Bo emba le shema metse metse ga hule jello KO 20 Summers. Di beke di supile beke 15 di tsolo bo emba le shema metse miraro. Tate Stana le Touchline. Izandla. Ya featuring Touchline. E bitswe fela ka bo di beke di supile tse mathakwano. Beke 15 di tsolo bo emong ba le shema metse emedi. PCFM 92.8 ya jolo 104.3 MHz rasa ka botlelo ha re le ka kwano ka Vanilla Sweet Hotel and Casino. Ke malay. Bo emba le shume. Bula ditsela. Fishery o na le ka moya ka moqaba ka moqaba. Baba. Di beke di supile beke 15 di tsolo bo emba le shemele metsis o le mong. Ba meri ke metsetse mashimo ba betele metse mehlano fela pele ho hora ya le shome.

Razap zap. Manari bomba bana bale shume ntwa mesolo the PCFM event top 40 hits countdown. Me bale shume ke lang hule jelo malain abuladi tsila di beke di supile beke 15 tsolo bo emong ba le shume la motsolo mo. Sam Cots bo pilo di beke di supile beke 15 tsolo bo emong ba le shume. Tribe Soul be ma babo robe di ka pata pata di beke di robong beke 15 tsolo bo emong ba bo robong. Bo emong ba bo super baby Kim good flats di beke di robe di beke 15 tsolo bo emong ba bo robe di. DJ something boy mbabu tselela ka lento ye 2 dibeke di robedi so ke fetene di tsela bo emong babu super boy mbabu hlano ga kulejela the big hatch choose me na dibeke di robong abeke fetene di tsela bo emong babu tselela Paul Russell high maintenance dibeke di robong beke fetene di tsela bo emong babu hlano mona ke xdp asamba baby yeah no dibeke di robedi na di robedi ka di robong Big F tennis win babone DJ Smalls zap zap zap is at last I see it in the sale. And I did make it a robong of a gift in the Zulu Mbappe. Remember a PCFM made me so come around Royal Shume.